0: Guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: UFPS Radio 95.2 FM, 95.2 FM, a tu lado.